Sono bastante d'accordo. E se tappa dan soleil, soleil di middle of the road. Però bastante d'accordo a tempo di Giola Cinchetti. Un cantica mascia, bieu, meas. Antomai, ho visto che è nato, povero che non mi ha fatto niente. E se che tanno non l'età di anni 1964 e la gravezza.

A Rubensena també mai hagan a final de programa Momento Nango Romántico. Desmitat de jo un mitin chiquito aquí na. Vos mi falta di stem, no? Di stem. Mi tei back maia, des maia de jo web, sigur que sí. Anto, nostra comissa pa felicità a casa di Ibi des de Awe Kaba, Ibi la Clesa, senyora Tassia ja maia. Però maia nostra echt bai felicità, no? Desde ya vos un anturo, un feliz anoche, mi nome è Marijke Cruz, se vi sapete di osere, ma so benissimo di bacata un di nos, per non fedrumi l'anta, ma c'è buon mes, con energia positiva, sogna, dusci, con vota gana loto, anto bibbia di bosoio. Arriva se ne mette di siabo turcos buon, mi nome è Marijke Cruz, un bes mas, momento non romantico, e un cosmite che da pavisabo. Bye bye!

Adesso la grande spazio per me per lo che tratta di spazio di misura creato non so tomo over per non so se che deve mai intanto che avrebbe giovedì non sarebbe il dia 10 di augustus.

0: quest'anno Sting Jesus, benditti le vuoi di ora di scete.
1: Alleluia. Onore e gloria al Signore.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Che raccomunza naturalmente anche per informare sulla località di Avi. Arriba c'è un website, gruppo di orazione carismatica Cristo tra Signore del Re Unia a Vettari per 6 ore 45. Avi noci 6 ore 45, poi si incontro semanale di gruppo Cristo tra Amor. Nantare Unia Turra c'è un website na Madiki, na Capel Cristo Soffriente. Se vado cordialmente invitato poi per un incontro di due noci e all'avanzo di orazione e anche insegnanza. E ugualmente anche per lo che sta il gruppo di orazione Rosea di Dios.
1: Mi pueblo no
0: è... Dire, Jewebs, Tour Jewebs, tanto come se facendo le noci con questa revisione di San Sacrificio di Misa, den Misa di Immacolata Concepción a Santa Cruz. E después misa Santa Queda, que de misa para lo que te trata en el encuentro de tour de webs de alabanza y adoración y también enseñanza. Igualmente para lo que te trata rumana en oración de San José Gregorio Hernández de Dakota, también tiene. Un encuentro di tour già web 6 ore di Nancas di Orazion, quello che è net per atrás di Piede in the School, quello che è cordialmente invitato, pues, Nancas di Orazion in Dakota.

0: inspectie dag, zie je, dat wat daar es un go dato una cabeza inspeccio después la ia su forcone pa botica ia sine tanto e como mi tocora al vin la clay nanga comisa botica casi bo bisunto i botica al vei etichetto vai ripapia la gloria di dios no ma che va bien damas cu tanto però tanto vaia di buon servizio a me bisa sine. Tengo otra información, me tengo pisado con el gobierno trabajando arriba una ley para personas que me tengo pisado con limitación. Hopi, pero hopi importante es aquí está. Y el minister tiene caso que Marvin Ras explica arriba la ley aquí. No es una ley que me tengo pisado con cuta. Es una ley especial sobre que me tengo pisado con está algo que me quiere, tiene hopi necesidad de ojalá que no pueda más placa para e persona non può essere limitazione anche. Quindi è una lei ma è una necessità per una ruba con tanto economia, tanto floreciente, tanto turcosa, resiliencia, parole bonita, però ora che non si è che non si è che non si è che non si è
1: Putin y unan ku tin un of otro limitación por hasi uso di un suma ku gobierno no bai duna apoyo ne famienan pa medio di e suma aki pa asina nan por cumpli ku gasto nan di unan tin biaha ta regarda testa regarda terapia ku nan Mr. Hasi tin biaha ta pa paga un servicio di transporte of un opfang ku nan por queda pa facilitar è maggiore ora pa è maggiore per un descanso tamme de vez en quando e tu resa che nanta ha si possibile cu è maggiore per ti na momento cu e ti un you cu limitación cu ya cava un reto emocionalmente però tamme ora finanziariamente por hai un sostegno specialmente maggiore nan cu ya cava no ti mucho de la cartera e ta maggiore nan vulnerable e sei ta non smetta tamme pa duna e sostegno na e maggiore nan aki e lei aki maniera cu nos come ministra indica ta ya acaba ta din e fase na raad van advies la passa direksie wetgeving juridische zaken eta na raad van advies e asina ke queda klaar e lo bai parlamento tame pe voro passa como lei e asina nos por implemente tame asina comisa duna e maiona e sosten aki
2: na januari si tu costa bom durante sekente luna nan nos lo bai parlamento ku e lei aki e seta algo ku collega merme bai tras kumi a traha ribe concepto di lei aki kaba din parlamento non si ega mande pe gobierno anterior non se queda insisti hopi carta non se manda pero nunca ela vuole realizzare e ora con il nostro diretto governo immediatamente non si comincia con un ronda di consulta con tutte le istanze che si tratta con molto speciale della nostra comunità e non si ha anche un pensamento che arriva a lei anche non si toma tutto un pensamento di considerazione e non si trae un concetto e in maniera che il collega Mervo White la sapisse. Mientras tanto, Rato van Advies ha donato il consejo e ora nos ha donato lo quale chiama another report e nos ha donato il contesto arriva lo quale Rato van Advies ha consejà e ora è poi il Parlamento e nos spera dentro di alcun simon nos porta in Parlamento per realizzare un altro sogno importante per aiutare mille di famiglie in Aruba con team reto con il gasto non con bini, ora con il botino special, con il di un trattamento adicionale fuori di irregolare. E questo è importante e è che tocca a tutti i famigli in Aruba.
0: Tavata Prime Minister Mike Eman arriva a topico qui, a piano di esaki, mi tengo pisavo back to school, tamme fondazione di caso che per la nostra comunità aiuta a famiglia non di necessità e mi collega a intervistare il giovane Marcena per una informazione indicando che in verità già acaba aiuto non a comisare, perciò c'è un altro siman da back to school, altro siman di 19, no? 19, 20, ascolto comisare.
3: Un altro progetto di Back to School. Attualmente acaba non sta ripartendo tassa e tamme articolo di school. E acaba non sta in petition, vuol dire ovvero un session acaba a registrare il progetto. Il progetto non è uno desconosci. Si a trovare non sta chiaro che è messo un criterio che mi orta llegano a finanziare tutti, non sto pedisi dati di maggiore in quanto gasto per darmi entrata, per essere nostro evaluata e approvare aiuto. Attualmente, la quale non si ripara, non si mette già visto agenda, la quale lavora per molti anni base per darmi bovenbo, calculator, GRM calculators, e sowieso anche uniformi, se uniformi seconda mano anche, sempre molto welcome, con nostro aiuto e molto qui anche con noi. Tasso sta guadagnando basta, attualmente si sta bene hobby, bom.
4: Materiale?
3: E materiale anche non si sta portando ancora, un GU3-hook, o pensa anche riba, script, upload e notebooks, un tipo di materiale. E di ora anche portare una persona che ha una donation, non sa anche chi preciso è lo che aiuta con lui, sempre può essere una donazione monetaria anche. Non si ha un bank account available, non si ha un bank che si usa il numero 1000, è importante, poi nella descrizione si, back to school project, per se non sa cosa destinare il progetto, e ora non si messa a si compra l'articolo e non si aiuta a emozionare come si dice. L'anno passato si ha un record di 555, e anche quando si passa a sei, in session, non si acaba con la registra, non si chiede di più, mi chiede di più, mirando anche con la situazione finanziaria di maggiore, non è ora di migliore, se non c'è entrata minima, non c'è entrata mese, gasto non c'è surpassare entrata, e quindi in quanto si può riparare anche una rimarca per aiuto. Per sempre, non si può finanziare tutto, per non si può evaluare, per non si può aiutare, non c'è necessità, per non si può avere, non c'è entrata per coprire il materiale, le tasse e demás articoli non di scuola. Il sito è molto importante, sì, mi devo rimarcare, con la Fondazione sempre ha una match lista con instanze. Instanze non che match per ora, in verità, se molto lo hanno aiuto che abbia cerca noi, sempre può essere sacchi, non so, open PC, io e siete mas mio, so per evitare anche che molto lo hanno un aiuto doppio, e per la culpa per uno che non hanno per ricevere sacchi.
0: Correcto.
3: Non sta a aprire sacchi, non sta un tremendo sistema, con non si può match tutta sacchi, e non si può sacca foto, in verità, se è molto lo registra e che hanno aiuto che abbia.
0: Grazie Gabriel per l'esplicazione. Grazie per il tuo lavoro. Capiamo di nostro canale, ti capisco che sta bezig nel momento da qui per dare un consiglio, compartire consiglio per maggiore riba e forma di crianza, no? Moral di nostro adolescente danco non sta facile. Puber. E quindi di passare due suanda, due faja, due chico. Tempo vivo tempo, mamma. A voi non más. Mister Papia e Mister Queda Papia e manemi da visa tengo bollenga e che devo sapato Queda Papia.
5: Departamento di Assunto Social di un section di guia sociale sa che ta insera trahadoran social trahadoran di bienestar kuta duna sosteng na mayor nang na hobe nang na mucho nang e undi e parte mas insensyal ku nos ta haya hopi yamada ribaje ta criança e pa kwe sa ki nos in verdad manda un certo tips nang pa mayor na of cuidador nang kuting preadolescente e adolescente na cas. Nós te queremos te hope importante pa dona sostém e comunicar e tipo de tips na aqui na e comunidade, pa so e tips na aqui ta sostene e ajuda o maior. Pero al demás nós te encorajar maior nan ku si de en caso nan ta mira ku mi ting mister sostém pa so pa mi preadolescente of mi adolescente pa por favor tu ma contacto ku guia social e te hope importante pa so ta adolescente tem seu challenge, cada etapa de criança tem seu challenge, para bom nome se passa aqui por só. E nós lo desejamos de compartilhar agora e quatro tips na aqui, para se sabe que o oportuno também sustenta em etapa aqui. E para mim, tips da Angela, papi que eu não sim juzga. Uma vez que eu vou pôr papi que eu e dou nele sentimento que na nota o ar do juzga, vou dar uma oportunidade para eu por abrir e contar sua experiência, na sua preocupação, na, e assim na vou por trás junto e vou por guia mim boyu. Si nos vai atacar é mucha de uma maneira, ou ela que sente atacar é tacera completamente e sabe que nos não lo quer, pois sabe que está perjudicar é mucha, ora tem momento não é muito difícil. E di dos da social media e internet, noto un secreto, social media cresce, hobby, hobby, e molto chiquito, e acaba di fare uso di media, però è importante come maggior, come cuidador, sia non e uso responsável, sim, não houve como manter privacidade, respeito no todo momento, mas também o que por passa se bo mal usar a internet. Passou tem situação não houve perfeito, que nós não queremos, e houve não aqui passa tampouco. Independência, me quero é que em relação conta para toda etapa de cada mucha, pré-adolescente, jovem ou muito chiquito, então é importante para é mucha por criar responsabilidade. E é que por começar na casa, dona não terreia não, laga na casa com a mesa executar, mas também dona não é oportunidade de tomar certa decisão arriba na mesa vida. Com essa aqui não está criando independência, não está criando também hope, segurança de um mês para o futuro, essa aqui tem hope benefício. E o último está conhecendo o mundo. Maior tem que involucrar com a amistade, não? E não somente a amistade, também tem que também com a família de amistade. Não? Sa quem está cana com eu, se eu não sei o que significa amistade, um bom amistade, que eu por ribanel leu, e também compartilhar. Compartir com você, papi abertamente, e sabe que tudo pode ter um efeito positivo para o seu futuro. Melhor encorajar a comunidade Aruba para voltar arriba nos Facebook page do Departamento de Assuntos Sociais, onde nós compartimos certos tips, não somente tips para jovens, mas também nós temos tips para adultos, tips para muitos. E sabe que também passa arriba a seção de guia social, mas também nós compartimos diferentes outros pontos de outra seção que nós temos.
0: Marceline Pascal del Departamento de Asunto Social arriba con nanta ayuda mayor nan que consejo nan que nanta donando para crianza pues de adolescente. 6:23 también así lié pues me dio un par de información con mi que pase veina está así na con Mosenin Weaver a papi de educación de entrevista pues con mi colega onda co el aviso que enseñanza de momento en aquí tiene varios retos y él explica un poquito más.
4: Después de varios años que ya Bopowak inversión no awardo destinada para pa renovación de escuela, para bien con material que tú saques, está creciendo, está ahí un momento que ya está creando un domino efecto para un edificio que ahora negligía no está derecho a su mes. Visando ese etapa, trobe el gobierno nuevo asinta y ahaña tu reto aquí y tiene así una hope de problema con este guardo atendí que me está comprende que ningún gente que tiene palabra tiene paciencia para sobre nada, no tiene paciencia para hope ahaña y no está feo tampoco para nada. Nan quiere una solución y me está seguro que Ministro Helen Cruz está basa con esa solución también. Lo cual comienza así de edificio de que no está bajo de auspicia, bajo de control de gobierno, está na schoolbesturen para anang binko un begroting anto pa entregar sa akin pa tipo di konang aki por award o solusyonay ko manesa rupo atende ko nang manesa na po bay din un schoolbestur anto pa isa tene mita wak o school ta danya anto a mita bin basa manina inzaydag paso mayang tambi ora schoolbesturen tambi tarabi si un manesa bin mete din nang schoolbestur tos bo meste mantene hierarchia maniera que el aguardo opgezet, y si bueno te gusta hierarquía, ahora la que nos elimina full tu school bestuur, entonces la que maneja decidir va tu cos, y mientras quiere esa idea va a estar solución tampoco. Entonces, por mester escuela que mester ayuda, el school bestuur mester hace el trabajo para mejorar, entonces maneja no por entrometer en ese.

0: ήταν. Σοναν, αγορεκινάν, αστακ, τα βάει πρεσεντά, λαγαμικό, τσάκι, αστακ, τα βάει πρεσεντά, πούντου την πίστα, την
1: έχει κράτη. Τα πρεσεντά, εσεξιόν, δίνος γράνινα.
0: E punto di vista di uno grande nan aveta nomina sanan. Dicomi che men che sei nomina sanan. Tim bianca nanta bome sende grandi te bira crepci, nanta bira antichiri bapunta, nanta ambosa nanta mani. Tim bianca ting di nanta bira mani mucho chiquito back. Anto nota bon a nos. Non sta a me come mamma o bianco, non sta a me na sanos giunan, però si dice, non sta a me piccio babu. Dus si botas ba pitch the bing za comike men avel hopi junang of sonan kuta kui da portana kas nan te bisa ah si mama grani no ta come of mama grani ke no sta hiba mama grani na kasi grandi nan tes kasi anciano nan anto portato un persona kun o kiar ba la ga su kas e kiar keda na su kas anto ora pa bosonan sali di lo qual pe hasi lo qual ku aboso kiar anto eta un tipo di mani minasa posso potevi sia ok se montasi sei non sta mandabu tal camina e tin grandi nan ku te bisami ku o pe biaha nan kurpa ta birando malo nan ta bayendo atrás e aiuta bisa nan ku ave mayan si mama of papa no pokana mas no ste hiba mama nan e papa na biarta hais mientras ku mama ku papa chun kas hobi grandi no maneri bisa ta tanto yu la haya anto bosante bira bisa mane amite bisa un tipo di menasa no en vez di boso llega un arreglo anto va kiko por hasi of si a caso posso non ta pensa cu e casa di anziano na a casa grandi non ta hopi mas mi hum panan papia da un maniera cu hopi tactica babo babo convencenan en halak e la ganan bai purba bisanan con anta bai purba e sinanta hanye bon nanta kieda paso mi sa di algun cu abai in un certo cas grandi despues na bai na otro cas nanta sentim nan mas feliz ne otro cas of nan kara bin back ne cas basa kos nan asina des hobon pasenshi kunan in nomena sana paso nota nada lug pa bo hanya bisanan cu yam nam oram bira grandi mi ta manda mama i hotin ku tin per respect tante bisa mi ta mandabo na tal cas di grandi na das asena il tin yunan ma sha bruto mes pa mi no use palabra bestia das sorry pa pero ki ku mas bubisa pa so yani se ne ku ta tarato su mayor na sin a mi ni otra palabra bana okay das eseta das si por consejanan abri nan uovo, mostra nan, però non supplica nan, gewoon purba di, come te bisa di consejana, anto haia nan, pa bisa ok, però non forza nan nunca, carbonos grani na tra duro, tana, lantabo, tana, si è cospabo, e portata nan, tana, cas, na tra duro, pe, anto, allo largo, pabo libra, ti ho bene ta panan libra antonanta hasi sei des please no hasi nos grandi nanta hinde nan hobi dushi ku atra hobi duro ok sei te punto di vista di Aztec Awe
1: Aztec and Vei da presenta e section di nos grandi nan

Seita Fernando Calle, ¿no? Te necesito. Ya no sé cuánto cu settori. Settori 35 minuti, ora ta bulla, no? Ok, lega mi bai cu un cantica che ne ha per me, pa mi bai pone un bonita, e sa che ta Chucho Avianet. Chucho Avianet, sì, abeja reina, pues è cantica che ta bello, no? Ove bonita dame.

Aspetta, quanta distanza, quanti ricordi, bonita, no? Ho più benedizione, eccola. Ok, legami mandi saluto a un rato, se ne chinan, per motivo che non sto facendo opili, è ora da bula. Mi chiede mandi saluto per Manito, Manito da mandami un voice message, un beso mi ti ascolti. Tambi mi chiede mandi saluto per Elba Dubero, e ti manda per Muñeca, e... Che sei tu? È princesa. Mi ti schibi, mi ti schibi lì, mi ti schibi. Per Muñeca, per princesa e anche per Elba. Elba, un felice notte, Pavo. Anche la mia mano saluto per Bibi, Bibi è in sintonia. La mia mano per Doi, con Swinda Jansen, per Riva di Brug, per Ina, Ina e... Sita, e mi diamo un felice notte per voi, no? Quindi spero che vi sia sicuro per i bandi aricocni. Ok, Agustina anche, wow, buon tardi, contenti su sistema trovi, saluto, in sintonia. Sandro, pa, Sandro e Agustino, tahaya, Agustina in sintonia, non tahaya, un saluto. Niguare, Agustina ta niguare. Agustina e Victoriano, che después di Dios, sta in sintonia di programma, buon escuchar. Ma se danke, Dushi, ma se danke. Bosananta amor, sorry. Agustina, ananta amor, sicuro così. Hobby bendizione, è nella Repubblica Dominicana, no? Mi dai fe Ulanda, wow. Mi viene nanta stimami, bosa. Ok, anto mi chiede un saluto anche per Frank Tilleman di Coffee Break. Frank, nada, bombin. Non so se a Frank un felice notte, ricordo che Coffee Break Day e a Ruba Rose in Company su Coffee Douche anche. Non so se è sei, no? E lega mi mando un saluto a chi non pa... Ibi la clé, ibi a che rato mi te bien che compleanos, no? O chor, des la gado ti avance dalla den antora, despe di no te avance di viaja nos pone e happy birthday, everything happy birthday, sì. Ok, mi quero un saluto pa Elisa, felice noche, pa Bu Carmen, no? Tambe un saluto pa Rufino, den sintonia, tambe la mia manda pa famiglia Margos e mucho nang de son felice noche signora Margo desea signora Margo turcos bon e Sibel turcos bon pa vos nang sigur un felice noche. Ok, la che non sigui la mia bike e propaganda aqui pra mi.